memeza lati tosi tosi yabubuzi nyosi yabubuzi nyosi yakhulumi josi langala memeza lati tosi tosi yabubuzi nyosi yabubuzi nyosi.